0: chiedi sempre come già va, come già viste, mi sa che c'è di Max, le dice pizza e non ti vesti di Max, dice se vuoi le mi sa che c'è di Max.
1: Non ho so fear, number one in command, I came just to kill me and two many times, they won't see the ace, but I